sei bella più sertore, je notre soccorre, je notre si t'avore, c'è la tua, ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua, ti la tua.

Sontia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora. C'è la pozzati la tua.